Io chiaro il sole di Samarino. Vamos a la playa. Me gusta la señorita. Señorita de bikini. Señorita de bikini. Vamos con señoritas. Because all of everything.